0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l e r r I e
0: salary ah boda mi espresso espelli na di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun ise be maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun ise be maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
4: wake up

0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l e r r I e
0: salary ah bodami espesso espelli no di salary oya lokun igbanju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
4: I said you need to get